Pa-u-ka-pa. Onto yi kapa, pa-u-ka-pa. Onto yi koshi, pa-u-koshi. Onto yi koshi, pa-u-koshi.

Ai, momo, arene, a cubanli un cubani, mandolini. Uti un copo, l'otto bito, il è lo mio amore. Uti un copo, l'otto bito.